chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro.

0: al mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: E dai, non puoi farmi sempre le...

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non si fa.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

prima Tiburtina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: tequila guaranà.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Siegfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre a Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
5: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la maledizione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
4: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
5: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
4: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
5: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale e conquista l'oro nei 5.000 metri. Bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacob, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi il tal nuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana. Bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
4: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais, in Gran segreto la presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria, in contrada destra, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva. In azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura: sono in arrivo indennizi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027, rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore, e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Siegfried Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre l'opposizione accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico, una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbi è previsto l'interrogatorio di Lavitola.
4: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte a ragioni elettorali interne anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la maledizione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
3: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el-Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
4: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
3: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con 9 bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
4: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Batocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi Ital Nuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Ceresuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
3: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. La settimana circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira. dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia ha invece scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Il 12 agosto 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra. L'ultima regina dell'antico Egitto si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973, a Barzio, la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Shqipria. Hajde, hajde in Shqipria. Se në albanese se al posto de la pizza preferisht i burek. Se tu manqi le fasule poi de kolena mek. Se prendi 500 al mese pure hai Mercedes. Se nun giornari via beranke 300

0: a posto, tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a bucinda una scusa, si uriava l'imbaraviso.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti, tu non ci sei mai.

Giuro che questa è l'ultima volta che io ti penso. Ho perso troppo tempo dietro la tua testa calda. Non so neanche quante volte, ma non tengo il conto. Finisce sempre male, tu la tipa ed io lo stronzo. Mi sono rotta adesso di spiegare ancora

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Scontro politico sul caso Ranucci. Salvini chiede che il report prosegua senza il conduttore, mentre in Rai si riunisce il comitato etico. Nuove accuse della Spagna all'Italia sulla crisi di Ceuta e sulla sospensione di Schengen. Retroscena sulla fuga segreta di Trump dopo le minacce iraniane. In Colombia si continua a scavare tra le macerie del terremoto, migliaia i dispersi. L'Italia affronta l'ondata di caldo più lunga dell'estate, mentre l'Etna continua a creare problemi ai voli. E poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte a ragioni elettorali interne anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la maledizione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
1: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el-Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
2: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
1: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con 9 bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi l'Ital nuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, la presenza soltanto tanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica.
4: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città negli anni 70, tanti anni fa.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Trump frena sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, racconta la fuga segreta dal vertice NATO dopo le minacce iraniane, l'italiano morto sulla spiaggia di Formentera, tra le ipotesi l'annegamento, Colombia ancora in emergenza dopo il terremoto, aiuti internazionali per oltre $1 miliardi, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa. La Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi ha tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce e credo di essere il bersaglio principale, spiega. Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La comunità internazionale si mobilita per la Colombia devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1.300.000.000 di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1.000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore. Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaclava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina. Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 km. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra. La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali. Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud in Sicilia prevarrà il

sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguardo i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

e le gambe non le sento più. Avrei voglia di fuggire da qui, di trovare un posto dove vivere e morire. Aiutami.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Trump frena sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028 e racconta la fuga segreta dal vertice NATO dopo le minacce iraniane. L'italiano morto sulla spiaggia di Formentera, tra le ipotesi di annegamento. Colombia ancora in emergenza dopo il terremoto, aiuti internazionali per oltre $1 miliardi, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa. La Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega.
2: Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo la manovra di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
1: La comunità internazionale si mobilita per la Colombia, devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1.300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1.000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore.
2: Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaclava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina.
1: Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 chilometri. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra.
2: La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
1: Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 12 agosto, ragazzi, ci siamo. Il countdown per il Ferragosto è entrato nella sua fase finale e noi di Estatissima non stiamo più nella pelle. Benvenuti da Alessandro Pizzotti al giro di boa più elettrico di tutta la stagione. Siamo nel centro esatto della festa, nel punto in cui l'adrenalina incontra il desiderio di non fermarsi mai. Sentite questo beat? È il segnale che il divertimento sta per superare il livello di guardia. Oggi vogliamo che la nostra radio diventi il punto di ritrovo per tutti gli amanti del sole e della buona musica. Abbiamo preparato delle sorprese pazzesche e una selezione di brani che vi farà cantare a squarciagola dal primo all'ultimo secondo. Non c'è tempo per la noia, non c'è spazio per i pensieri grigi. Oggi esiste solo il ritmo che ci unisce e i nostri ospiti d'eccezione, come il dottor Lucio Buratto, medico oculista di fama internazionale. E poi il nostro cuoco italiano, Fabio Zago, che ci presenterà un'altra ricetta stuzzicante da mordere veramente tutta per questa estate. E ancora eventi, appuntamenti da non perdere, uno dietro l'altro, con Elisabetta Dente, che davvero con Onda d'Azzurro ci porta in tutta Italia a sognare. Tanta bella cultura davvero. E allora, preparate i ghiaccioli, caricate il sorriso e unitevi alla nostra tribù solare. L'onda di Ferragosto sta arrivando, cavalchiamola insieme.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport, il calcio mercato. Juventus vicina al doppio colpo su Suzuki Lukumi, mentre Vlahovic ha scelto il Besiktas. L'Inter torna forte su Spence, valuta Fofana del Leone. Milan, Jimenez verso il Porto, mentre Magnan resta incedibile. Napoli, Lukaku pronto al passaggio al Fenerbahce e il Como non molla Moise Kean. Nuova offerta alla Fiorentina da 45 milioni. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport e in primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lukumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma nello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
3: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riaprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze di AB dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
0: Santiago Jimenez è sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto a mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
3: E ormai definita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, il centravanti belga è pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
0: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Eccoci all'interno di Estatissima, i nostri collegamenti speciali con l'arrivo del sole, delle vacanze, no? Proteggiamo la pelle con le creme solari, ma spesso dimentichiamo di fare lo stesso con i nostri occhi, organi tanto preziosi quanto delicati. Per capire come prendercene davvero cura, oggi abbiamo l'onore di ospitare un vero pioniere della chirurgia oculistica. Parliamo del dottor Lucio Buratto, fondatore del Centro Ambrosiano Oftalmico a Milano e innovatore a livello internazionale della chirurgia della cataratta e dei difetti della vista. Il dottore ci aiuterà a guardare l'estate con gli occhi giusti. Lucio, benvenuto.
1: Benvenuto, grazie, ciao a tutti e vediamo un pochino cosa mi chiedi per capire se possiamo aiutarvi un po'.
0: Allora Lucio, siamo abituati a temere i raggi UV per la pelle, no? Ma per la nostra vista, qual è il periodo peggiore, se vogliamo, in estate? È vero che un'esposizione sbagliata può accelerare, per esempio, problemi come la cataratta o causare danni immediati?
1: Sì, un'esposizione prolungata può provocare la cataratta, ma anche e soprattutto una maculopatia, la lesione alla retina. Diciamo che il periodo più pericoloso è quando c'è una forte esposizione solare, specialmente magari in condizioni particolari come il riflesso dell'acqua al mare, come il riflesso della neve in alta montagna, comunque tutte le volte che ci sono i riflessi sulla sabbia. L'occhio va protetto, non c'è dubbio, d'estate va protetto, anche d'inverno quando c'è tanto luce, ma soprattutto d'estate.
0: Ecco, ovviamente per proteggerlo, prima cosa occhiali, no? Delle buone lenti, dei buoni occhiali, questo è fondamentale, ci possiamo far aiutare sicuramente dall'ottico di fiducia, ma prima magari chiedere anche all'oculista, Lucio.
1: Ecco, hai toccato un argomento molto importante. L'occhiale deve essere fatto dall'ottico professionista, perché quando si parla di occhiali scuri bisogna fare un chiarimento molto preciso. Non è la scurezza, scusa il termine un po' così strano, che provoca la filtrazione dei raggi ultravioletti, ma è il materiale. Cioè, un occhiale può essere anche chiaro e avere la protezione totale dai raggi ultravioletti e un altro può essere scuro e non avere nessuna protezione dai raggi ultravioletti. Quindi l'occhiale, la lente deve essere fatta da chi conosce bene il suo mestiere. Poi naturalmente bisogna proteggere l'occhio dal vento, dall'ambiente, sale, neve, polvere, prodotti chimici, eccetera, eccetera.
0: Questo è chiaro. Senti, in estate passiamo continuamente dal caldo afoso, per esempio, all'aria secca, no, degli uffici o dei negozi climatizzati. Ecco, questo sbalzo e la scarsa umidità sono nemici giurati della nostra lacrimazione, diciamolo. Cosa possiamo fare per evitare quella fastidiosa sensazione di sabbia negli occhi, per esempio?
1: L'occhio secco, asciutto, direi la maledizione che riguarda questo secolo e avvenire, perché l'ambiente non è certamente favorevole. L'aria condizionata ormai c'è in tantissimi uffici, anzi direi quasi in tutti. Poi ci sono le case comunque che sono tutte molto asciutte, una volta le case erano più umide. E poi c'è l'uso dei dispositivi elettronici, computer, cellulari, iPad, eccetera, che fanno dimenticare all'occhio di ammiccare. Quindi l'occhio è esposto a un prosciugamento ripetuto e continuo nell'arco delle 24 ore. Poi le donne ci mettono il trucco, poi ci mettono le a contatto, c'è chi non protegge gli occhi dal sole, quindi tutta una serie di situazioni che va a influenzare negativamente il sistema lacrimale, che è un dispositivo oculare estremamente importante per avere una buona vista, per avere una sensazione confortevole degli occhi.
0: Vero, c'è una condizione dal nome complesso, tu prima la citavi, la maculopatia, che si chiama però in questo caso fototraumatica, che è strettamente legata, no, all'intensità, sì, della luce solare. Ci spieghi in poche parole cosa accade alla nostra retina se non usiamo dei filtri adeguati e quindi a questo punto se non abbiamo l'occhiale da sole?
1: Diciamo che la retina è molto sensibile alla zona centrale della retina. Noi quando leggiamo, scriviamo, guardiamo la tele, ci guidiamo, usiamo una piccola area della retina, quella centrale, che quella è veramente più importante ed è quella che viene lesionata di più dall'esposizione solare prolungata, dai raggi solari. questo, diciamo, si perdono cellule, si perde struttura, si perde performance della macula, per cui, diciamo, nelle forme leggere ancora uno vede bene, però perde di qualità. Nelle forme più gravi poi perde di quantità oltre che di qualità, e poi questo si ripercuote su tutto il sistema visivo comunque generale.
0: Senti, si dice spesso che si mangia anche con gli occhi, no? Ma in questo caso vorremmo sapere cosa mangiare per gli occhi. Esistono degli alimenti tipici per la stagione estiva che possono aiutarci a rigenerare, per esempio, i pigmenti della retina o a mantenere l'occhio ben idratato, Lucio?
1: Io una decina di anni fa ho scritto un libro che si chiama proprio Mangiare per gli occhi. Incredibile. Certamente ci sono gli alimenti che aiutano, tanto frutta colorata, verdura colorata, pesce, qualche nocciola, tutte queste qua, bere tanto, esercizio fisico, tutte quelle cose che sono in generale utili per una buona salute dell'organismo in generale. Sono da vietare prevalentemente i grassi, le carni rosse, i formaggi invecchiati, tutte queste cose, i sughi, i ragù pesanti, eccetera, eccetera. Un'alimentazione, diciamo, di tipo mediterraneo, come si definisce, che è quella che offre un maggior stato di salute generale e anche oculare.
0: Assolutamente, insomma, buona estate al dottor Lucio Burato, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, per averci dato gli strumenti sicuramente per vivere un'estate sotto il sole ma protetti. A presto.
1: Alessandro, grazie, buona estate anche a te e a tutti quanti gli ascoltatori.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Allora, siete pronti a mordere l'estate? Lo facciamo tutte le settimane in compagnia del nostro cuoco italiano, Fabio Zago, collegato con noi. Buon estate, Fabio.
1: Buon estate a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Un altro piatto semplice, fresco e buono, devo dire, presentiamo oggi all'interno della tua rubrica, ovvero fusilli, aglio, olio, peperoncino con alici sott'olio e burrata.
1: Esattamente, quindi la classica aglio, olio, peperoncino che ognuno così interpreta a suo modo. Io direi di scaldare poco olio extravergine con due spicchietti d'aglio schiacciati per due persone, e una volta che l'aglio è rosolato si spegne, un goccino di acqua per raffreddare l'olio, il peperoncino che piace, e lì ovviamente bisogna andare a occhio conoscendo il proprio peperoncino, perché le potenze della piccantezza sono differenti, e in questo sbricioliamo magari un'asciuga. Si può fare per tempo. Poi si cuoce la pasta ovviamente al dente, la si lascia molto umida di acqua, così finisce la sua cottura nell'olio aglio peperoncino, eventualmente l'aglio si toglie se disturba, e si completa questo piatto con, diciamo, 100 grammi di burrata per due persone, frullata in un frullatore con un goccino di acqua, in modo che diventi una crema. Nella pasta calda all'aglio, olio, peperoncino con un tocco di asciuga, la burrata a temperatura ambiente, ma non sul fuoco, si mescola fuori, sennò si dice che il formaggio cuocia e coaguli e diventa bruttissimo. La burrata deve rimanere una crema che lega la pasta. Si sceglie il formato di pasta che si preferisce, diciamo 80-100 grammi a testa. Io ho scelto fusilli, ma ovviamente uno sceglie quello che gli piace, e il piatto è pronto. Facile, facile, facile, poca cottura, molto estivo, molto saporito.
0: Ecco, in questo caso, Fabio, la burrata va messa nel piatto nostro, cioè dell'ospite, oppure è un'operazione da fare in un'altra...
1: Io mantico nella padella dove ho messo la pasta fino a cuocere, fuori dal fuoco, quindi a fuoco spento, nella padella poi servo. Però ora che me lo fai notare, non sarebbe davvero una cattiva idea mettere la pasta aglio, olio, peperoncino, acciuga nel piatto e colare sopra la quantità sufficiente, quindi questa burrata divisa per due sopra, e poi è l'ospite che mescola e mangia. Sì, è una buona idea. Ecco, mi tocca ricevere suggerimenti da te, pensa come sono.
0: Vabbè, insomma, è venuta così spontanea, vedi, ci serve anche a fare questa chiacchierata in estatissima, insomma,
1: vabbè. Un'ottima idea, bravo, bravo, stai imparando.
0: Grazie, beh, a furia, insomma, di sentire il maestro si impara. Ringraziamo Fabio Zago e ovviamente mordete l'estate. Ciao Fabio.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Impossibile descriverti quello che c'è in mezzo alla strada, praticamente sono pietrini ovunque, sembra che ci sia stato un attentato con una bomba, transenne diverse, polizia che sta caricando in questo momento ed è molto difficile parlare perché i lacrimogeni sono per tutto.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro. C'è con noi la nostra Elisabetta Dente per eventi e appuntamenti. Ciao Elisabetta.
1: Ciao, grazie.
0: Oggi puntata interamente dedicata alla Regione Veneto.
1: Esatto, e cominciamo con Venezia. La mostra Le Stanze del Vetro presenta fino al 22 novembre all'isola di San Giorgio Maggiore la terza parte del progetto espositivo dedicato alla presenza del vetro di Murano alla Biennale. Dal titolo 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, l'esposizione a cura di Marino Baroviel si focalizza su un decennio fondamentale per Murano. Dal 1948, anno che ha segnato la ripresa delle attività dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, fino alla fine degli anni 50. Dal 48 infatti il padiglione Venezia ha dedicato sempre maggiore spazio all'arte vetraria, tanto che dal 1952 è stato riservato interamente alla grande mostra del vetro muranese. Dalle forme puramente decorative degli anni 50, negli anni 60 la produzione comincia a orientarsi verso altre forme espressive come il design, dando vita a un'epoca estremamente creativa che si esprime nella lavorazione e sperimentazione sulla materia, in nuove luci cromatiche o in linee rigorose o morbide, come testimoniano le oltre 160 opere esposte.

0: Particolare attenzione viene riservata alle fornaci, dalle storiche Venini alla Barovia Rettoso, alla Seguso Vetri d'Arte, protagonista della lavorazione del vetro, un vero e proprio atto creativo. Il tutto è ampiamente illustrato nel catalogo curato da Marino Barovier e Carla Sonego, edito da Feltrinelli, dal titolo 1948-1958, il vetro di Murano alla Biennale di Venezia, ampiamente corredato con foto d'epoca, disegni e materiale documentario. Poi ci attende un'altra mostra, quella dedicata a Patrick Seitour, Le Pli e l'Ottava, La Piega e il Tempo, a Palazzo Vendramin Grimani fino al 22 novembre, a cura di Daniela Ferretti, in collaborazione con Sesson e Benetier, organizzata dalla Fondazione L'Albero d'Oro, catalogo pubblicato da Nero Edition. Dopo il filo e il tessuto, la Fondazione dedica ora l'attenzione alla piega, metafora di un'etica capace di accogliere complessità e imperfezione. L'artista è stata una figura fondamentale del movimento Supports Surfaces e tra i protagonisti della sperimentazione pittorica francese fin dagli anni 60. In questa mostra, la prima che viene dedicata a Patrick Seitour in Italia, vengono presentati per la prima volta al pubblico i risultati della ricerca dell'artista, fatta di pieghe, parola chiave che rientra nel titolo, tagli, bruciature, strappi, solarizzazioni, cuciture, superfici che definiscono un lessico esistenziale. L'architettura tutta di Palazzo Vendramin Grimani, che si affaccia sul Canal Grande, dalle sani decorate agli stucchi e ai pavimenti, diventa cornice e contrappunto per tessuti piegati, bruciati o abbandonati al sole. E infine Verona, che ci accoglie con appuntamenti musicali per l'estate teatrale veronese al Teatro Romano. Nella sezione Frequenze Stellari abbiamo Joan Tile in concerto il 29 agosto e Coez in From the Rooftop Live 2026 il 5 settembre. Poi il quintetto Astor Piazzolla in concerto il 13 settembre nell'ambito della rassegna Contaminazioni Musicali, con la partecipazione straordinaria del pianista e cantante Raffaele Guarazzi.
1: Grazie, grazie davvero di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana. Buona estate.
0: Buona estate a te, grazie.

Siamo nel cuore pulsante di agosto e l'emozione nella nostra radio è veramente altissima, insomma. Pensate che il termine picnic divenne popolare dopo la rivoluzione francese, la sapevate questa cosa? Insomma, godetevi anche la semplicità di un pasto all'aperto con le persone che amate in questa settimana di Ferragosto. Se vi siete persi qualche cosa di particolare che vi piace proprio nel nostro programma, lo potete recuperare sul nostro podcast estatissima.it, ma seguite anche sui canali social, dove veramente rispondiamo a tutti, sia su Facebook che LinkedIn. Grazie per la vostra fedeltà, siete la community più bella della radio. Un bacione a tutti dal vostro Alessandro Fizzotti e alla prossima puntata.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Emergenza cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania, disagi anche a Comiso. Caso Ranucci, atteso l'interrogatorio di Walter Lavitola mentre il comitato etico RAI valuta la posizione del giornalista. Omicidio nel Crotonese, un 21enne ucciso a colpi d'arma da fuoco. Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Stazzema e invita a difendere ogni giorno le conquiste civili. Putin minaccia risposte ai sequestri delle navi russe. In Colombia sale il bilancio del terremoto, ma una donna viene estratta viva dopo 36 ore. Economia, l'ISAT rivede al 2,9% l'inflazione di luglio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica e sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
2: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sinfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda, sulla futura conduzione di Report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
1: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
2: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: le conquiste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
1: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapine e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
2: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca. Riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
1: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria in contrada destro, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva. In azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura. Sono in arrivo indennizi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Okay.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole.

Cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yeah. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo qui.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Emergenza cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania, disagi anche a Comiso. Caso Ranucci ha teso l'interrogatorio di Walter La Vitola mentre il comitato di Corai valuta la posizione del giornalista. Omicidio nel Crotonese, un 21enne ucciso colpi d'arma da fuoco. Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Stazzema e invita a difendere ogni giorno le conquiste civili. Putin minaccia risposte ai sequestri delle navi russe. In Colombia sale il bilancio del terremoto, ma una donna viene estratta viva dopo 36 ore. Economia, l'ISAT rivede al 2,9% l'inflazione di luglio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
2: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di Report. La redazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
1: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
2: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come, in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: le conquiste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
1: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
2: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca. Riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
1: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: FM ad avervi caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio d'avervi caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: altro che l'uso.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport, il calciomercato. Juventus vicina al doppio colpo, Suzuki, Lukumi, mentre Vlahovic ha scelto il Besiktas. L'Inter torna forte su Spence, valuta Fofana del Leone. Milan, Gimenez verso il Porto, mentre Maignan resta incedibile. Napoli, Lukaku pronto al passaggio al Fenerbahce e il Como non molla Moise Kean. Nuova offerta alla Fiorentina da 45 milioni. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calciomercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha accettato la proposta del Beşiktaş, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma dello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
2: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze di AB dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
1: Santiago Jiménez è sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto a mediare nella trattativa. Anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
2: E ormai definita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, centravanti belga pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
1: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

buonanotte la falce.

giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

su e giù per la mia stanza. Quella foto, eravamo a Venezia. I tuoi occhi mi sorridono, sento ancora la tua voce nel cuore.

in mezzo al traffico impazzito. Chiudo gli occhi e ti rivedo al sole. Un'estate indimenticabile, i tuoi baci, le tue

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: Emergenza cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania, disagi anche a Comiso. Caso Ranucci ha teso l'interrogatorio di Walter Lavitola mentre il comitato di Corai valuta la posizione del giornalista. Omicidio nel Crotonese, un 21enne ucciso colpi d'arma da fuoco. Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Stazzema e invita a difendere ogni giorno le conquiste civili. Putin minaccia risposte ai sequestri delle navi russe. In Colombia sale il bilancio del terremoto, ma una donna viene estratta viva dopo 36 ore. Economia, l'Istat rivede al 2,9% l'inflazione di luglio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
2: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda, sulla futura conduzione di Report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
1: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
2: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come, in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: le conquiste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
1: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
2: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca, riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
1: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Ascolto dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: La gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
1: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
3: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
3: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
3: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
7: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
3: Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi un dito, sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido.

parti da te stesso, l'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce. Hey!

Due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un fine.

0: cancellarlo mai.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
3: Emergenza Etna, circa 700 voli di saltate a Catania dall'inizio delle nuove criticità. Il caldo concede una prima tregua con un drastico calo dei bollini rossi, svolta nell'omicidio di Cutro in Calabria, fermato un 28enne per la morte del giovane bulgaro. Arresta ai domiciliari l'automobilista accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti nel Torinese. In Libano vara una vasta amnistia generale. Migranti, la Danimarca minaccia la chiusura delle frontiere in caso di nuovi flussi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. Dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio dell'attività eruttiva e della presenza di cenere nello spazio aereo.
5: Prima significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia, sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta, tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore, un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
3: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire del movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
5: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo indagato per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo quattro persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
3: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
5: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. La premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche a chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
3: Ultima pagina: cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano all'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania. Tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altre 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio dell'attività eruttiva e della presenza di cenere nello spazio aereo.
2: Prima significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia, sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta, tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore, un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
2: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo è indagato per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
1: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
2: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. La Premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche a chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
1: Ultimo passo. Pagina: cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 12 agosto, ragazzi, ci siamo. Il countdown per il Ferragosto è entrato nella sua fase finale e noi di Estatissima non stiamo più nella pelle. Benvenuti da Alessandro Pizzotti al giro di boa più elettrico di tutta la stagione. Siamo nel centro esatto della festa, nel punto in cui l'adrenalina incontra il desiderio di non fermarsi mai. Sentite questo beat? È il segnale che il divertimento sta per superare il livello di guardia. Oggi vogliamo che la nostra radio diventi il punto di ritrovo per tutti gli amanti del sole e della buona musica. Abbiamo preparato delle sorprese pazzesche e una selezione di brani che vi farà cantare a squarciagola dal primo all'ultimo secondo. Non c'è tempo per la noia, non c'è spazio per i pensieri grigi. Oggi esiste solo il ritmo che ci unisce e i nostri ospiti d'eccezione, come il dottor Lucio Buratto, medico oculista di fama internazionale. E poi il nostro cuoco italiano, Fabio Zago, che ci presenterà un'altra ricetta stuzzicante da mordere veramente tutta per questa estate. E ancora eventi, appuntamenti da non perdere, uno dietro l'altro, con Elisabetta Dente, che davvero con Onda d'Azzurro ci porta in tutta Italia a sognare. Tanta bella cultura davvero. E allora, preparate i ghiaccioli, caricate il sorriso e unitevi alla nostra tribù solare. L'onda di Ferragosto sta arrivando, cavalchiamola insieme.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Eccoci all'interno di Estatissima, i nostri collegamenti speciali con l'arrivo del sole, delle vacanze, no? Proteggiamo la pelle con le creme solari, ma spesso dimentichiamo di fare lo stesso con i nostri occhi, organi tanto preziosi quanto delicati. Per capire come prendercene davvero cura, oggi abbiamo l'onore di ospitare un vero pioniere della chirurgia oculistica. Parliamo del dottor Lucio Buratto, fondatore del Centro Ambrosiano Oftalmico a Milano e innovatore a livello internazionale della chirurgia della cataratta e dei difetti della vista. Il dottore ci aiuterà a guardare l'estate con gli occhi giusti. Lucio, benvenuto.
1: Benvenuto, grazie, ciao a tutti, e vediamo un pochino cosa mi chiedi per capire se possiamo aiutarvi un po'.
0: Allora Lucio, siamo abituati a temere i raggi UV per la pelle, no? Ma per la nostra vista, qual è il periodo peggiore, se vogliamo, in estate?

0: luce, ma soprattutto d'estate.
1: Ecco, ovviamente per proteggerlo, prima cosa, occhiali, no? Delle buone lenti, dei buoni occhiali, questo è fondamentale, ci possiamo far aiutare sicuramente dall'ottico di fiducia, ma prima magari chiedere anche all'oculista, Lucio.
0: Ecco, l'hai toccato un argomento molto importante. L'occhiale deve essere fatto dall'ottico professionista, perché quando si parla di occhiali scuri bisogna fare un chiarimento molto preciso. Non è la scurezza, scusa il termine un po' così strano, che provoca la filtrazione dei raggi ultravioletti, ma è il materiale. Cioè, un occhiale può essere anche chiaro e avere la protezione totale dai raggi ultravioletti, e un altro può essere scuro e non avere nessuna protezione dai raggi ultravioletti. Quindi l'occhiale, la lente, deve essere fatta da chi conosce bene il suo mestiere. Poi naturalmente bisogna proteggere l'occhio dal vento, dall'ambiente, sale, neve, polvere, prodotti chimici, eccetera eccetera.
1: Questo è chiaro. Senti, in estate passiamo continuamente dal caldo afoso, per esempio, all'aria secca, no, degli uffici o dei negozi climatizzati. Ecco, questo sbalzo e la scarsa umidità sono nemici giurati della nostra lacrimazione, diciamolo. Cosa possiamo fare per evitare quella fastidiosa sensazione di sabbia negli occhi, per esempio?
0: L'occhio secco, asciutto, direi la maledizione che riguarda questo secolo e a venire, perché l'ambiente non è certamente favorevole. L'aria condizionata ormai c'è in tantissimi uffici, anzi direi quasi in tutti. Poi ci sono le case comunque che sono tutte molto asciutte, una volta le case erano più umide, e poi c'è l'uso dei dispositivi elettronici, computer, cellulari, iPad eccetera, che fanno dimenticare all'occhio di ammiccare, quindi l'occhio è esposto a un prosciugamento ripetuto e continuo nell'arco delle 24 ore. Poi le donne ci mettono il trucco, poi ci mettono le lenti a contatto, c'è chi non protegge gli occhi dal sole, quindi tutta una serie di situazioni che va a influenzare negativamente il sistema lacrimale, che è un dispositivo oculare estremamente importante per avere una buona vista, per avere una sensazione confortevole degli occhi.
1: Vero, c'è una condizione dal nome complesso, tu prima la citavi, la maculopatia, che si chiama però in questo caso fototraumatica, che è strettamente legata, no, all'intensità, sì, della luce solare. Ci spieghi in poche parole cosa accade alla nostra retina se non usiamo dei filtri adeguati, e quindi a questo punto se non abbiamo l'occhiale da sole?
0: Diciamo che la retina è molto sensibile alla zona centrale della rete. Noi quando leggiamo, scriviamo, guardiamo la tele, ci guidiamo, usiamo una piccola area della retina, quella centrale, che quella è veramente più importante ed è quella che viene lesionata di più dall'esposizione solare prolungata, dai raggi solari. Questo, diciamo, si perdono cellule, si perde struttura, si perde performance della macula, per cui diciamo nelle forme leggere ancora uno vede bene, però perde di qualità, nelle forme più gravi poi perde di quantità oltre che di qualità, e poi questo si ripercuote su tutto il sistema visivo comunque generale.
1: Senti, si dice spesso che si mangia anche con gli occhi, no? Ma in questo caso vorremmo sapere cosa mangiare per gli occhi. Esistono degli alimenti tipici per la stagione estiva che possono aiutarci a rigenerare, per esempio, i pigmenti della retina o a mantenere l'occhio ben idratato, Lucio?
0: Io una decina di anni fa ho scritto un libro che si chiama proprio Mangiare per gli occhi. Incredibile. Certamente sono gli alimenti che aiutano, tanto frutta colorata, verdura colorata, pesce, qualche nocciola, tutte queste qua, bere tanto, esercizio fisico, tutte quelle cose che sono in generale utili per una buona salute dell'organismo in generale. Sono da vietare prevalentemente i grassi, le carni rosse, i formaggi invecchiati, tutte queste cose, i sughi, i ragù pesanti, eccetera eccetera. Un'alimentazione, diciamo, di tipo mediterraneo, come si definisce, che è quella che offre il maggior stato di salute generale e anche oculare.
1: Assolutamente, insomma, buona estate al dottor Lucio Burato, ti ringraziamo.

0: Tanto per essere stato con noi, per averci dato gli strumenti sicuramente per vivere un'estate sotto il sole ma protetti. A presto.
1: Alessandro, grazie, buona estate anche a te e a tutti quanti gli ascoltatori.

0: in viaggio verso il paradiso.
1: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Caso Ranucci, Walter Lavitola ammette davanti al giudice di essere il mandante dell'attentato, sostiene di aver agito per proteggere il giornalista. Emergenza Etna, circa 700 voli saltati a Catania e stop prolungato nello scalo. Migranti, Berlino insiste sui trasferimenti verso l'Italia, mentre prende forma l'ipotesi di un hub per i rimpatri in Uganda. Putin minaccia di sequestrare navi europee in risposta alle sanzioni. Amianto, nell'area destinata al concerto di Jovanotti a Barletta, evento annullato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola, durante un interrogatorio durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista, confermando quindi l'impostazione accusatoria della Procura di Roma. Secondo quanto riferito dal suo avvocato Sergio Cola, Lavitola avrebbe sostenuto di aver organizzato l'attentato con l'intenzione di proteggere Ranucci, che riteneva esposto a possibili aggressioni, e di voler così favorire un rafforzamento della sua scorta, una motivazione che lo stesso difensore definisce legata a un atto comunque delittuoso. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti sull'intera rete che avrebbe organizzato e materialmente eseguito l'attentato.
4: L'Etna continua a mettere in ginocchio il traffico aereo siciliano. Sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania tra partenze, arrivi e cancellazioni dall'inizio dell'emergenza, mentre centinaia di collegamenti sono stati riprogrammati su Comiso, Palermo, Trapani e anche Lamezia Terme. Decine di migliaia di passeggeri coinvolti. Molti, lo stop ai voli a Fontanarossa è stato prolungato fino alle 16 del 13 agosto. L'Etna continua intanto la propria attività eruttiva con emissioni di cenere, boati e colate laviche nella valle del Bove. Il ministro Nello Musumeci riapre anche il dibattito sulla collocazione dello scalo, sostenendo che il problema sia la particolare vulnerabilità dell'aeroporto rispetto al vulcano.
1: Andiamo all'estero. La Germania conferma la linea sui migranti e ribadisce che i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi europei di Dublino saranno effettuati. Berlino si dice sorpreso dalle divergenze emerse con Roma, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che non esiste alcun problema nei rapporti con la Germania. Intanto prende corpo l'ipotesi di un centro per i rimpatri in Uganda, progetto sul quale starebbero lavorando Germania e

0: Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca. Copenaghen ribadisce la linea dura, la premier Mette Frederiksen si dice pronta anche a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. Resta alta inoltre l'allerta Ceuta per il rischio di un nuovo ingresso di massa dal Marocco nel periodo di Ferragosto.
1: Vladimir Putin minaccia una risposta diretta all'Unione Europea sul fronte delle sanzioni contro la cosiddetta flotta ombra russa. Il presidente russo definisce pirateria e rapina la possibilità che i paesi europei sequestrino navi russe sottoposte a sanzioni e ne rivendano i carichi. Mosca avverte Putin potrebbe reagire catturando a sua volta navi appartenenti ai paesi europei. Il leader del Cremlino intervenuto durante esercitazioni navali nel Pacifico accusa inoltre la NATO di aumentare la propria presenza militare nell'area Asia-Pacifico e sostiene che il rischio di un conflitto nella regione stia crescendo.
0: Voltiamo pagina. Salta il concerto di Jovanotti previsto nell'ex cartiera di Barletta, dove erano attese circa 33.000 persone. L'ARPA Puglia ha individuato nell'area un frammento di amianto lungo alcuni centimetri e l'ASL ha dichiarato il sito non idoneo ad ospitare lo spettacolo per il rischio della presenza di ulteriori residui capaci di liberare fibre nell'aria. Gli organizzatori stanno ora valutando una nuova location a Bari per il 19 settembre. I biglietti già acquistati potranno essere utilizzati per l'eventuale nuova data oppure rimborsati.
1: Infine la pagina sportiva, altre due medaglie per l'Italia e gli europei di nuoto di Parigi. Thomas Ceccon conquista il bronzo nel 200 dorso e stabilisce anche il nuovo record italiano con il tempo di 1 minuto 53 secondi e 96 centesimi. Oro all'ungherese Hubert Kos e argento al greco Apostolos Siskos. Bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana femminili. La 21enne tarantina chiude alle spalle della britannica Angrad Evans e dell'irlandese Mona McSherry, regalando un altro podio alla spedizione azzurra.
0: Calcio, è ufficiale il trasferimento di Romelu Lukaku dal Napoli al Fenerbahce. Il club azzurro ha annunciato la cessione dell'attaccante belga dopo due stagioni nelle quali ha conquistato uno scudetto e una supercoppa italiana. Il Napoli incassa 7 milioni di euro, ma il 40% della somma sarà riconosciuto al Chelsea in base agli accordi sottoscritti al momento dell'acquisto del giocatore. Lukaku lascia Napoli dopo 45 presenze e 14 gol, tra questi anche quello segnato contro il Cagliari che mise il sigillo sulla conquista del quarto scudetto della storia azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Estatissima.

0: Allora, siete pronti a mordere l'estate? Lo facciamo tutte le settimane in compagnia del nostro cuoco italiano, Fabio Zago, collegato con noi. Buona estate, Fabio.
1: Buona estate a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Un altro piatto semplice, fresco e buono, devo dire, presentiamo oggi all'interno della tua rubrica, ovvero fusilli, aglio, olio, peperoncino con alici sott'olio e burrata.
1: Esattamente, quindi la classica aglio olio peperoncino che ognuno così interpreta a suo modo. Io direi di scaldare poco olio extravergine con due spicchietti d'aglio schiacciati per due persone, e una volta che l'aglio è rosolato si spegne, un goccino di acqua per raffreddare l'olio, il peperoncino che piace, e lì ovviamente bisogna andare a occhio conoscendo il proprio peperoncino, perché le potenze della piccantezza sono differenti, e in questo sbricioliamo magari un'asciuga. Si può fare per tempo. Poi si cuoce la pasta ovviamente al dente, la si lascia molto umida di acqua, così finisce la sua cottura nell'olio aglio peperoncino, eventualmente l'aglio si toglie se disturba, e si completa questo piatto con, diciamo, 100 grammi di burrata per due persone, frullata in un frullatore con un goccino di acqua, in modo che diventi una crema. Nella pasta calda all'aglio olio peperoncino con un tocco di asciuga, la burrata a temperatura ambiente, ma non sul fuoco, si mescola fuori, sennò si dice che il formaggio cuocia e coaguli e diventa bruttissimo. La burrata deve rimanere una crema che lega la pasta. Si sceglie il formato di pasta che si preferisce, diciamo 80-100 grammi a testa. Io ho scelto fusilli, ma ovviamente uno sceglie quello che gli piace, e il piatto è pronto. Facile, facile, facile, poca cottura, molto estivo, molto saporito.
0: Ecco, in questo caso, Fabio, la burrata va messa nel piatto nostro, cioè dell'ospite, oppure è un'operazione da fare in un'altra...
1: Io mantico nella padella dove ho messo la pasta fino a cuocere, fuori dal fuoco, quindi a fuoco spento, nella padella poi servo. Però ora che me lo fai notare, non sarebbe davvero una cattiva idea mettere la pasta aglio, olio, peperoncino, acciuga nel piatto e colare sopra la quantità sufficiente, quindi questa burrata divisa per due sopra, e poi è l'ospite che mescola e mangia. Sì, è una buona idea. Ecco, mi tocca ricevere suggerimenti da te, pensa come sono messo.
0: Vabbè, insomma, è venuta così spontanea, vedi, ci serve anche a fare questa chiacchierata in estatissima, insomma,
1: un'ottima idea, bravo, stai imparando.
0: Grazie, beh, a furia, insomma, di sentire il maestro si impara. Ringraziamo Fabio Zago e ovviamente mordete l'estate. Ciao Fabio.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro. C'è con noi la nostra Elisabetta Dente per eventi e appuntamenti. Ciao Elisabetta.
1: Ciao, grazie.
0: Oggi puntata interamente dedicata alla Regione Veneto.
1: Esatto, e cominciamo con Venezia. La mostra Le Stanze del Vetro presenta fino al 22 novembre all'isola di San Giorgio Maggiore la terza parte del progetto espositivo dedicato alla presenza del vetro di Murano alla Biennale. Dal titolo 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, l'esposizione a cura di Marino Baroviel si focalizza su un decennio fondamentale per Murano. Dal 1948, anno che ha segnato la ripresa delle attività dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, fino alla fine degli anni 50. Dal 48 infatti il padiglione Venezia ha dedicato sempre maggiore spazio all'arte vetraria, tanto che dal 1952 è stato riservato interamente alla grande mostra del vetro muranese. Dalle forme puramente decorative degli anni 50, negli anni 60 la produzione comincia a orientarsi verso altre forme espressive come il design, dando vita a un'epoca estremamente creativa che si esprime nella lavorazione e sperimentazione sulla materia, in nuove luci cromatiche o in linee rigorose o morbide, come testimoniano le oltre 160 opere esposte. Particolare attenzione viene riservata alle fornaci, dalle storiche Venini alla Barovia Retoso, alla Seguso Vetri d'Arte, protagonista della lavorazione del vetro, un vero e proprio atto creativo. Il tutto è ampiamente illustrato nel catalogo curato da Marino Barovier e Carla Sonego, edito da Feltrinelli, dal titolo 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, ampiamente corredato con foto d'epoca, disegni e materiale documentario. Poi ci attende un'altra mostra, quella dedicata a Patrick Seitour, Le Pli e l'Ottava, La Piega e il Tempo, a Palazzo Vendramin Grimani fino al 22 novembre, a cura di Daniela Ferretti, in collaborazione con Sesson e Benetier, e organizzata dalla Fondazione L'Albero d'Oro, catalogo pubblicato da Nero Edition. Dopo il filo e il tessuto, la Fondazione dedica ora l'attenzione alla piega, metafora di un'etica capace di accogliere complessità e imperfezione. L'artista è stata una figura fondamentale del movimento Supports Surfaces e tra i protagonisti della sperimentazione pittorica francese fin dagli anni 60. In questa mostra, la prima che viene dedicata a Patrick Seitour in Italia, vengono presentati per la prima volta al pubblico i risultati della ricerca dell'artista, fatta di pieghe, parola chiave che rientra nel titolo, tagli, bruciature, strappi, solarizzazioni, cuciture, superfici che definiscono un lessico esistenziale. L'architettura tutta di Palazzo Vendramin Grimani, che si affaccia sul Canal Grande, dalle sani decorate agli stucchi e ai pavimenti, diventa cornice e contrappunto per tessuti piegati, bruciati o abbandonati al sole. E infine Verona, che ci accoglie con appuntamenti musicali per l'estate teatrale veronese al Teatro Romano. Nella sezione Frequenze Stellari abbiamo Joan Tile in concerto il 29 agosto e Coez in From the Rooftop Live 2026 il 5 settembre. Poi il quintetto Astor Piazzolla in concerto il 13 settembre nell'ambito della rassegna Contaminazioni Musicali, con la partecipazione straordinaria del pianista e cantante Raffaele Gualazzi.
0: Grazie, grazie davvero di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana. Buona estate.
1: Buona estate a te, grazie.

Siamo nel cuore pulsante di agosto e l'emozione nella nostra radio è veramente altissima, insomma. Pensate che il termine picnic divenne popolare dopo la rivoluzione francese, la sapevate questa cosa? Insomma, godetevi anche la semplicità di un pasto all'aperto con le persone che amate in questa settimana di Ferragosto. Se vi siete persi qualche cosa di particolare che vi piace proprio nel nostro programma, lo potete recuperare sul nostro podcast estatissima.it, ma seguiteci anche sui canali social dove veramente rispondiamo a tutti, sia su Facebook che LinkedIn. Grazie per la vostra fedeltà, siete la community più bella della radio. Un bacione a tutti dal vostro Alessandro Fizzotti e alla prossima puntata.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Omicidio di un 21enne in Calabria, fermato un giovane di 28 anni davanti agli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere oltre 20.000 euro. In meno di 24 ore per la famiglia di Antonio Perrotta, il 34enne morto dopo un pestaggio nel Cosentino. Il 29 novembre i calabresi saranno chiamati alle urne per il referendum sulla riforma dello statuto regionale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un giovane di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Cutro perché è ritenuto l'autore dell'omicidio di un 21enne avvenuto in Calabria. Dopo il delitto il sospettato si sarebbe allontanato rapidamente, ma è stato rintracciato dai militari e accompagnato in caserma. Sentito dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio. Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere la famiglia di Antonio Perrotta, l'operaio di 34 anni di Fuscaldo, morto dopo essere stato aggredito nei pressi di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 400 donazioni per una cifra complessiva superiore ai 20.000 euro. Il denaro sarà destinato alla compagna e ai quattro figli dell'uomo, il più piccolo dei quali ha meno di un anno. L'iniziativa è sostenuta anche dal comune di Fuscaldo. Il prossimo 29 novembre, infine, i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne per il referendum popolare sulla riforma dello statuto regionale. La consultazione è stata indetta dal presidente della regione Roberto Chiuto e riguarda la legge approvata lo scorso 3 marzo. Tra le principali modifiche previste figurano l'introduzione della figura dei sottosegretari e l'ampliamento della giunta regionale. Al voto potranno partecipare tutti gli elettori della Calabria. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM. RVA, Radio Voce Amica,

appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

possono torturare le mie carni, rompere le mie ossa, anche uccidermi. Allora potranno avere il mio cadavere, non la mia obbedienza.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
4: I più belli d'Italia estate.
2: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Giovanotti. Il suo Summer Party 2026, L'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.
5: Ed è un po' di t-

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e di Napoleone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. E lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ma tra i più belli c'è stata la vostra preferita? Beh, per non avere dubbi, io adesso vi regalo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Sei.
0: Ai più belli d'Italia estate. È l'ora di agitare bene la Coca-Cola. Il super barman musicale è Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente, l'estate e Summer Funk.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

I più belli estate 2026. Protagonista sul podio, registriamo in terza la splendida Gaia, bossa nostra, è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa nostra, Gaia, numero 3, i più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Applausi, applausi per la numero 2. Lei è Madame, il suo album Disincanto è disco d'oro. E Mamma non mamma è un estratto che adesso vi invito a cantare in coro. Numero 2, i più belli, Madame. Facciamo

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero uno. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari.

Grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare, condividere e vivere la musica, quella dei più belli d'Italia. A presto, da Max Martinelli.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

I can't take my mind. My mind.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scoperto.

0: del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.